0: Si ata wailaila.
1: Si ata wailaila.
0: Ta wa kenae.
1: Ta wa kenae.
0: Kata tui so hong.
1: Kata tui so hong.
0: Bediti nore.
1: Bediti nore.
0: Baneloso.
1: Baneloso.
0: Baneloso.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so. Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ua ragione yatene.
1: Ua ragione yatene.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane loso.
0: Bane loso.
1: Bane loso.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane loso.
1: Bane loso.
0: Bane loso.
1: Bane loso.
0: Bane loso.
1: Bane loso.
0: Bane loso.
1: Bane loso.
0: Bane loso.
1: Bane loso.
0: Bane loso.
1: Bane
0: lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.